0: Ma non più.
1: Amore, io ci voglio giocare. Io ci voglio giocare. E a chi sei tu sa?
0: A Gainsbourg.
1: C'est érotique ça, non? Et les enfants de cœur qui attendent.
0: Oh, ta mère.
1: Ta sœur.